0: Gehirn.
1: Tony Hellhoofbrücke.
2: Oh, bella Tony, ti sento forte e chiaro, che succede?
1: Io sono nell'anno 2001. Devi venire.
2: No, dai, non farmi fa sbattimenti, 360 anni da fare tutti adesso.
1: Merda, tu vieni e prendi Star Wars con te.
2: Vabbè, dai, chiamo Star Wars e arriviamo, aspettaci, sì. Oh, aspettaci.
1: Va bene.